0: Musicalizamos tu vida desde muy temprano. Esto es Canal 8090 Retro Hits.
1: Tania Krempaska.
2: I don't know anybody else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.